Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, indoletto e forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei.

la ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così.

l'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando così.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzi.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa